ke batla tsabana le buelena le ntjola mela mannete ke le hene ba ke le ntjola me ke lone la ke ha ke boela go bogala so 2019 e le ntjola me ke lone ke a tsanta ya e ana ke batla rap wa bona ipia tata ha etro e ipira etro pa ke re go di 28 tsa ga July ke re go re di tsepina or afterwards, but not before the 28th of July. One talk on Mr. Gun.